gloria, gloria del corpo di Cinque, che il ministero è nato la sua. Gloria all'ebbrezza e all'amore che ha vinto, e alla natura.

si sogna. E palazzo da formico, di lanterne, riserve di soldati, udisse il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigliche ciabatte di pechino.